0: di conseguenza
1: understand evidentemente understand
0: comunque sia sia a voi a noi
2: strade un colpiato mozzo, parecchi succhiano il petto di membra di spacco.
0: Giustissimo. Assolutamente travisato. Attualmente schiocca la realtà storica. Giustissimo.